frente ni te cani lento. Yo vos enti terri, coben guas no ten wiki. Ahí va frente ni te cani lento. Guavison sula, yo fono te coni un peta. Ahí va frente ni te cani lento. Yo vos enti terri, coben guas no ten wiki. Ahí va frente ni te cani lento. Ho visto sulla, che fu non sei con niente.